volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te

tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo fuoco.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo te.

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre un pagliaio,

0: Tu c'è la spezierata. Così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: bravo.
2: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova. Per
2: è
0: cui...
2: vero, mannaggia.
1: Vabbè.
0: Per cui,
2: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
2: Allora,
0: qua,
2: con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
1: Svedese e giapponese.
2: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli... Esatto.
1: Tipo a posto, bravo.
2: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
1: Vai, vai.
0: Vai, vai.
1: Posso

0: La regione ha detto al privato: di voi i soldi noi te li diamo, però il concetto dei boss non si dovrà fare.
1: Uè.
0: E mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Ma mentre fai?
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concetto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Cioè, gli ha dato i soldi?
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressione, no? Perché dice: noi siamo contro il G8.
1: Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa.
2: Ma è uno
0: perché,
2: schifo.
0: Perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica avanzata, direttamente verso protesi, verso la Terza Repubblica, il nuovo millennio, no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione
2: ti ha dato un bel mestiere? Non mi dire.
3: Addirittura.
0: Cioè, ritrovandomi, diciamo così, in mezzo a una strada, ho detto:

0: Perché
1: cosa?
2: Cosa, cosa?
0: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei ci è piaciuto lavorare, l'emigrata, pacca scassata, famiglia disgregata, a Torino.